0: Io quella volta lì che mi ricordo bene.
1: Il
0: primo maggio mi hanno dato la bandiera, ero la più piccola. Ah, che roba! L'ho portata io sulle mie spalle, avevo 12 anni. Io la prima e cantavamo bandiera rossa. È stato l'aumento di 8 soldi. Oh, mi viene tutto.

casa rumbo Múcia, tendo fúcia, tendo fúcia. Ué, perché non si pronunci giù? Si scordate, si va a mezzo mare, non mi sfugge.

divagar è ne. E se agassa mi dola n'andarani, da catta n'aspirina e cura presso vi. Ma posso stonga se me non già faccio più, ma piglio filo bus fino a dove tu. A trane si mi unta tutti a pille già, fa fritma.